0: Oh, now, production.
1: Hey,
0: Charlie, scatter.
2: Charlie. Charlie.
0: Charlie.
2: Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie. Charlie